0: Fatte dolce nocchio amara, non t'ha fatte nere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Son che frutta ciascun uomo, se più meglio maturata.